la matadonna scendere ancor, ne investigai l'occulta cagion possente. Nel ministro il tetto entro un soldi la corse per ben tre volte.

0: detto dammi
1: alcun s'avanza
0: ben domani
1: e questa opera d'incanto il duca

mille tè. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

Contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, madonne.

passion predominante, la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

0: Testa chi avete, signor, dice pro. E sbuffa, vedete?
1: Testa sì, tutta, pur simile.
0: Così non è sempre, che non va scoperte. Il gioco, le vino, la festa, la danza, battaglie, che vite, tutto l'isto. Or della contesta.

partigiani di razza dannata. Per qual prezzo vendeste il mio bene?

voi tutti, a me contro, venite tutti contro me. Io piango, ma rullo.

dimmi tu, dove l'hanno nascosta? Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

0: abgekommen scheint. Die Sonne noch ein Radchen und viel Bett.
1: Attento, attento, guarda, scometto, e li va dritto, nel suo buchetto.
0: Forse lo
1: incappato.
0: Zitto, che fa chi là? Ascolto, sergeant, min von der dire un denno da proverbio popolar. Si sol dire che l'oro apre ogni porta,

si chiama Alice, è moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo, e non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

voi siete un gentiluomo. Prode, arguto, facondo. Voi siete un buon di guerra.

0: frei, die Rumpel bello, wie frei, wie frei, wie frei. Hey, encore mi di cu, netto,
1: netto,
0: quel tangiro, quel tangiro, quel tangiro, quel tangiro. Mai tardi, aspettami qua.

0: alto sulla conviolina.
1: Chiudete le ruote, sbarrate le scale, seguitemi a caccia, scoviamo in circale. Correte solo messo lo spacco.

tu venne le chiavi e lo mi sprecassi. Ben tu mi lavi. Andiamo, vincenci, stagate di un solo cargo. Camicia, connelle, ora ti sgosciò bricol. Sovenaccio, via, via. Tu vero, ti sgosciò, lenzuola, perdi la notte. Non c'è. Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul

0: perdo la casa, ma dopo nessuno cuore, cuore che non mi crede, come sono sicuro, sicuro, sicuro.
1: Sarai mai quelli che diventa la casa rotaio.
0: Se fuori forfette, bombardo le mura.
1: Arrendi!
0: E ancora, corallo, sul largo.

Eccola! Cassio, a te! Questo è il momento! Ti scuoti, vien, Desdemona! Sei mosso! La saluta! E s'avvicina! Orquisita, Gotello! Aiuto, aiuto, Safano!

farlo ancor di prova. Un generoso Otello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Un detto, fuori con nulla

0: prova del peccato d'amor, nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: La trucidea!

qual furia a me furate, m'agitava il petto, forse un presagio, ero baldo, giulivo.

signore. Augurato, mi trovano prova sicura che ne semona è pura. Non sfuggir, non sfuggir, nulla di ciò, ma ora sicura ne visibi prova. Oh, sulla tua testa s'accende i principi e il fulmine del mio spaventoso coraggio.

ne sembra e credo che non lo sia. Te credo onesto e credo disleale. La prova io voglio.

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Rotante per via fe, vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh, buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
2: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo. Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
1: Zerlina.
0: E il tuo?
2: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
3: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
3: Ho capito. Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
2: La Zerlina senza me non può star.
3: In vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mano un cavalier. Va pur, fra poco ella me coverrà.
1: Va, non temere, e nelle mani sono io ad un cavaliere.
4: E per questo?
1: E per questo non c'è da dubitar.
0: E Dio cospetto.
3: Allora, finiamo le dispute.
0: Se subito senza altro replicar non te ne vai, masetto, guardi.

faccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto lesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Regolaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto lesta.

visino, io fo bracciare al tuo petto. Non è cosa sorprendente, son galante, e son sargento.